0: la papa e io lo da.
1: Anche tu ti andiamo lì, non ti siamo ancora, lei che devi uomo ancora, a chi mi conta in tenga per là, ti siamo a macchiacà, ti siamo a macchiacà, e dopo fa tutto bene, dopo fa tutto bene, dopo fa tutto bene, e dopo fa tutto bene, dopo fa tutto bene,
2: Aduh,